Ho gli occhi dentro gli occhi tuoi stasera, che non ti riconosco più, e non sei abbastanza uomo per vederti come sei.